0: duplicity of Tammany Hall. You can change it all. Go use the ballot box and cast your spell. Come next election day, the name's LaGuardia. L-A-G-U-A-R-D-I-A. Attenti.
1: Attenti.
0: Chi sta bevoglio di A-T-T-A-N-T-E a Tammany. Che fesse bevo fa. Venite tutti quanti e canon fatte vengana.
2: A Tammany. Bravo la Guardia.
0: Ich bin LaGuardia.
3: I'm Mr. LaGuardia.

0: drammatizzi!
1: You make a joke of my love!
0: Oh, Luisa, tu drammatizzi troppo!
1: Io mi sento ridicola davanti a tutti!
0: Luisa, it's only a farce!
1: My life is not a farce!
0: Luisa, it's only a film, capisci? Solo un film!
1: Solo un film! La mia vita è solo un film! Il nostro amore è solo un film!
0: Luisa, you're taking this too seriously!
1: Ma hai tradito il nostro amore!
0: Va bene! You feel betrayed! I'll cut the scene from the film!
1: But not from here!
0: Luisa, listen to me. As an artist, I have to use everything in my life. Everything!
1: Fine, use it, but use it well, huh?
0: Luisa.
1: No more.
0: Luisa!
1: Basta! Va a lavoro!